celeste e onnipresente, dove si dimistica le celesti spettacolose, l'intenzione e l'absoluzione delle benedizioni peccatori, che sono i nuovi santi e i misteri possono essere. Ecce amiesti, ecce pittori peccati, come non sono.